0: Jenna! Jenna! Oh, Jenna!
1: Jenna?
0: Jenna! Jenna! Jenna! Jenna! Jenna! Jenna! Jenna! Jenna! Jenna! Jenna!
1: Jenna!